musica tanto varia come sempre per iniziare la giornata insieme in questo weekend number one. Abbiamo ascoltato Potential, che è la nuova canzone di Somber, un cantante che ci piace tanto tanto tanto. Abbiamo creduto in lui, noi di Radio Number One, praticamente dai primi pezzi che abbiamo ascoltato. È stato un amore a prima vista, mettiamola così, un colpo di fulmine, ecco, ascoltando già dalla prima canzone, poi tutte quelle che insomma sono uscite di seguito, l'ultima in ordine di tempo è questa Potential. Devo dire che hanno confermato questo amore nei suoi confronti. Beh, insomma, per i The Colors, beh, inutile dirlo, cioè anche qui è un amore invece di vecchia data, diciamo, che non smette mai, che non si attenua mai, cioè è sempre brividones. C'è un singolo nuovo che ha il sapore molto ragamuffin, c'è un singolo del 2024 invece che vogliamo ascoltare insieme, riascoltare insieme, si chiama Un ragazzo e una ragazza.

0: One, siamo insieme fino alle 10 come ogni domenica nel weekend number one. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Piano piano i nostri ascoltatori ci raggiungono, ci mandano i loro buongiornini al 393-444-0444 per farci sentire, per farmi sentire meno sola e per farci sentire che ci sono anche in questa giornata. Continuate così, tra poco parliamo di ristoranti, per cui restate con me.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Si chiama Olivia Rodrigo, è molto molto molto amata in tutto il mondo, anche nel nostro paese, teenagers che impazziscono letteralmente per la sua musica, per lei, ha un'immagine anche molto bella, positiva, pulita, e Drop Dead è il titolo del singolo che ascoltiamo più spesso in quest'ultimo periodo anche qui su Radio Number One. Allora, vi ho domandato così, no? Poi facoltativa la risposta, la domenica nessuno è chiamato a dire cose se non ha voglia di farlo, però vi ho chiesto di pensare a quando andate al ristorante. Come dicevo, c'è chi ci va di più perché magari ha più possibilità economiche per farlo, c'è chi magari ha meno possibilità economiche e quindi deve magari, non lo so, insomma, a disposizione, non lo so, una volta al mese, due volte al mese, una volta a settimana, insomma dipende. Ecco, quando andate al ristorante, chi ha più possibilità economiche ovviamente anche più possibilità di sperimentare, nel senso che magari dice vado a mangiare, ad assaggiare una cucina particolare, poi se non mi piace va bene, ho speso dei soldi, però insomma se non c'è un problema economico il problema non si pone. Se magari invece c'è il problema che uno deve stare un attimo nelle spese e dici vabbè, quando vado al ristorante vado sempre nello stesso perché almeno sono sicura che mangio bene, almeno sono sicura che mi accolgono bene, che sono gentili, che sono simpatici, che passo una bella serata. E è praticamente quello che viene fuori da una ricerca che è stata fatta, nel senso che questi spazi conosciuti appunto come un ristorante, dove andiamo spesso, dove conosciamo già anche magari le persone, i proprietari, attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento, quindi fa bene in teoria andare nello stesso ristorante. Il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende, e quindi dopo giornate magari scandite appunto da call, appuntamenti, notifiche, doveri eccetera eccetera, andare, sedersi e mangiare in un ristorante che ci fa sentire a casa in realtà fa bene, nonostante magari il nostro desiderio di sperimentare. Quindi la domanda nasce spontanea: andate anche voi nello stesso ristorante? Scegliete magari anche lo stesso posto, cioè c'è il vostro tavolo volete sedervi sempre lì perché magari non lo so, vicino alla vetrina c'è un bel panorama, oppure non so, un posto silenzioso, lontano dalla porta del bagno, lontano dalla cucina, insomma non lo so. Ecco, 393-444-0444 è il numero per dare le vostre risposte se avete voglia di darcele. Are you drunk or not?

La voce meravigliosa e molto rilassante, proprio come un ristorante dove mangiamo bene, che ben conosciamo, di Olivia Dean su Radio Number One. So Easy to Fall in Love. Ho detto questa perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori questa mattina, così per chiacchierare un po', se quando vanno al ristorante scelgono sempre lo stesso posto perché si sentono a casa, perché li fa rilassare veramente, certi del fatto che mangeranno qualcosa di buono, magari c'è anche un piatto preferito, dici guarda non lo so, mi piacciono tanto i tortellini, so che lì li fanno bene, mi piace tanto la pizza, lì fanno una pizza eccezionale, quindi perché devo andare in un altro posto e magari trovare una pizza che non mi piace, vado a mangiarla lì. Oppure siete tra quelli appunto che quando hanno la possibilità di andare a mangiare fuori e amano appunto girare e sperimentare cose nuove. Io sono team posto fisso, quando trovo un ristorante che mi piace non lo mollo più, questo è Pietro. Cambiare sempre, ci sono troppi posti buoni da provare, sarebbe un peccato fermarsi solo a uno. Dipende dall'umore, se voglio andare sul sicuro torno nello stesso, altrimenti sperimento. Comunque detto questo, ci sono un sacco di altri messaggi, adesso continueremo a leggere ovviamente le vostre risposte. Detto questo, sappiate che andare nello stesso ristorante aiuta a rilassarci e a migliorare anche il nostro umore, insomma il nostro bioritmo, mettiamola così. Quindi ma insomma vediamo cosa ne pensate, tra poco vi

0: poteva mancare Taylor Swift, il pezzo, uno tra i singoli più recenti, insomma fanno tutti parte dell'album nuovo che si chiama The Life of a Sugar Girl, si chiama Opalite, su Radio Number One nel Weekend Number One con Manuela Doriani. Tra poco una grande canzone, che bella grande canzone che c'è, che l'ascoltiamo tra poco, state con me.
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: appunto.
1: Robbie Williams insieme a Gary Barlow, Shame, era il 1999 quando ci regalavano questa bella collaborazione appunto insieme. Noi abbiamo riascoltato questa canzone per questo momento, le grandi canzoni di Radio Number One, che sono canzoni appunto che rappresentano un po' la storia della musica, no? 70, 80, 90, 2000, altre volte magari anche qualcosa di più recente, se ne vale la pena, insomma le grandi canzoni in senso generale, quelle che si possono definire tali. Allora, noi stiamo parlando nel nostro weekend insieme di ristoranti. La domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori è: cambiate quando andate a mangiare fuori, a seconda delle vostre abitudini, che siano più volte o meno volte? Andate sempre nello stesso posto oppure vi piace cambiare? Stesso ristorante da anni, si scrive una nostra ascoltatrice. Ormai mi trattano come di fossi di famiglia, non potrei tradirli. E questo è proprio il concetto, no? Che porta molte persone, sono tanti, appunto leggevamo uno studio, uno dei soliti studi, quelli delle università americane principalmente, quella del Massachusetts, diciamo che è quella che ci regala più gioia. E da questo punto di vista, dicevo, fa bene, nel senso, sono tanti che amano ritornare sempre nello stesso posto, perché appunto, come dice questo ascoltatore, li fa sentire a casa e ti dà la possibilità anche di rilassarti di più, no? Hai magari una giornata intensa, magari una giornata, quelle giornate che nascono storte, che dici mamma mia, cioè oggi è andato veramente tutto male, dici, stasera vado a cena fuori con la mia fidanzata, con il mio fidanzato, capiti per sperimentare in un posto quando c'è che ti dice iella pure lì, no? Che dici guarda, proviamo quel nuovo ristorante che mi ispira, invece poi spendi un sacco di soldi e mangi malissimo, quindi ecco, la giornata è proprio rovinata a 360 gradi. Invece no, lo scopo appunto di andare a mangiare fuori sarebbe quello, ecco, di rilassarti e di trasformare magari una giornata un po' così in una, con un bel finale, dagli un bel finale. E quindi il ristorante che conosciamo da questo punto di vista ci aiuta. Stesso ristorante da anni, mi trattano come di famiglia, l'abbiamo già detto. Adoro scoprire posti nuovi, anche se ogni tanto si rischia la fregatura.

È volata questa prima ora del nostro weekend number one, ne abbiamo tre, quindi abbiamo ancora tutto il tempo per leggere i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444 e rispondono alla domanda: andate sempre nello stesso ristorante quando mangiate fuori oppure vi piace cambiare? E abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare anche di cose diverse, per ascoltare un sacco di musica.

0: canzone chiudiamo questa prima ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo ancora due, come vi dicevo, tra poco, tra Pepe, e quindi insomma abbiamo anche un sacco di cose di cui parlare e ancora un po' di messaggi da leggere.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi

0: 8, questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio! Dito nella piaga su Radio Number One. Mi ha colpito molto la sua performance. La performance nel programma della Jalapas Band, che mi piace tantissimo, che guardo ogni lunedì sera. Mi pare che sia su TV8. Non so, io lo guardo su Sky, però mi sembra che vada in onda su TV8. E ogni settimana hanno una co-conduttrice, cioè il Mago Forest che conduce, c'è una co-conduttrice, c'è stata Paola Iezzi. E nell'ultima puntata c'è stata Dito nella piaga, che è simpaticissima. Già ce ne eravamo accorti nell'intervista che hanno fatto i miei colleghi Claudio Chiari, appunto, e la Fabi, che è stata veramente una bella intervista, molto divertente sotto tutti i punti di vista, anche molto interessante. Però ecco, devo dire che nei panni di presentatrice showgirl se l'è cavata veramente molto molto bene. Poi vabbè, insomma, canta, ride, scherza, presenta, brava, mi piace, proprio un personaggio che mi piace tanto. Dito nella piaga, che fastidio, per aprire questa seconda ora del Weekend Number One. Emily Sunday, la ritroviamo, era un pezzo del 2012, questa qua, una canzone molto bella, si chiama Heaven, ascoltiamola insieme. Will you-

0: vite.
1: Gli ultimi messaggi da leggere sulla scia di queste farfalle nello stomaco raccontate da Cioffi e Noemi. Qui nello stomaco c'è del cibo, del buon cibo, perché stiamo parlando di ristoranti. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se quando escono a cena vanno sempre nello stesso ristorante oppure amano cambiare, sperimentare, magari assaggiare nuove cucine sconosciute, non lo so, ha aperto quel nuovo ristorante vietnamita, andiamo ad assaggiarlo, ha aperto quel nuovo ristorante cinese però fusion con contaminazione, andiamo ad assaggiarlo eccetera. Facciamo metà e metà, scrivono, scrive un nostro ascoltatore, presumo che questo plurale sia con la compagna o con il compagno, uno nuovo e uno sicuro, così non si sbaglia mai, giusto? Mi sembra una buona soluzione anche questa. Cambio sempre finché non trovo quello giusto, poi diventa il mio fisso per mesi. Io guardo le recensioni e è vero, bravo, anche questa è la cosa, e provo sempre qualcosa di diverso, la routine mi annoia anche a tavola. È vero, quella delle recensioni è un'ottima tecnica, devo dire la verità, anche se purtroppo devo dire che ultimamente c'è ci sono un po' di problemi anche in quello, no? Perché magari qualcuno rimane insoddisfatto, ma non per un reale disservizio subito, perché non lo so, perché insomma ci sono delle persone che nascono un po' rompiscatole, quindi non lo so, magari non hanno ricevuto, hanno chiesto uno sconto, non l'hanno ricevuto e quindi lasciano magari una cattiva

0: this all night.
1: Si chiama Nice to Meet Ya, questo pezzo di Miles Smith su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
2: Weekend Number One.
0: The Weekend.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà una giornata estiva al nostro territorio e dunque al centro-nord il contesto si manterrà stabile per una giornata che vedrà sole assoluto protagonista con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà anche possibile qualche lieve velatura di passaggio, specialmente sulle zone montuose. Temperature massime diurne ben oltre la media stagionale con un caldo anomalo, valori in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Io credo quasi sicuramente questa Talk to You di Another con 54 Ultra, uno dei pezzi che ci accompagneranno per tutta quest'estate, ne sono quasi certa, perché veramente è una di quelle melodie che senti proprio con una grande grande insistenza, non solo alla radio ma anche nei club in versione magari un pochino più tosta, più tunz tunz tunz, e l'abbiamo ascoltata anche noi su Radio Number One in questa domenica mattina. Allora, Coppa del Mondo, finale della Coppa del Mondo 2026, la partita più attesa del pianeta, così come sarà più attesissimo anche lo spettacolo che andrà in scena, lo spettacolo musicale che andrà in scena il 19 luglio appunto al MetLife Stadium del New Jersey. Il calcio dovrà dividersi, diciamo, la scena con tre nomi tra i più grandi, diciamo, della musica contemporanea. Si esibiranno Madonna, Shakira e i BTS. A dare la notizia ufficiale è stato Chris Martin dei Coldplay, che ricopre il ruolo appunto di curatore artistico dell'evento, e la scelta non è casuale. Sono praticamente tre simboli di generazioni differenti che sono capaci di muoversi sui mercati in maniera abbastanza unica, nel senso che non sono solo relegati a quella generazione, anzi, cioè spaziano tra generazioni. Quindi appunto Madonna, che rappresenta la generazione magari quella di persone un pochino più grandi, no? Ed è comunque più in forma che mai, ha un album nuovo che esce proprio a luglio, eccetera eccetera. Shakira, che porta con sé il coinvolgimento più diretto dello sport, perché è stata comunque la moglie di un grande calciatore, e poi comunque insomma si dedica alla sua musica ad un pubblico un po' più giovane. I BTS, che praticamente insomma sono i fenomeni più acclamati della musica pop e sono molto amati soprattutto dai più giovani, quindi non vediamo l'ora di vedere questo gigantesco show.

Che canzone meravigliosa che ci ha regalato Gaia, la canzone nuova si chiama Bossa Nostra. Dal primo ascolto io l'ho scoperta questa settimana, tra l'altro l'abbiamo ascoltata, siamo rimasti folgorati con i miei due partners in crime, Sergio Sironi e Pat Romano nella combricola. L'abbiamo ascoltata per la prima volta perché è uscita da pochi giorni, si chiama Bossa Nostra e ha generato un entusiasmo, mamma mia, brividones proprio, ci è piaciuta veramente un sacco, spero piaccia anche a voi e spero molto che ce la porteremo dietro per tutta quest'estate 2026. Secondo me sono i primi pezzi, diciamo, i primi spunti che ci arrivano dalla musica per la colonna sonora della nostra estate che sta per iniziare. Tate McRae, ritorniamo indietro di qualche anno, era il 2023 quando usciva Greedy.

0: Ancora buon weekend da Manuela Doriani. Parliamo di tante cose nel nostro weekend number one. Tra poco parleremo. Allora, tra poco è una cosa molto divertente che ho trovato. Parleremo del modo che ognuno di noi ha per digitare i messaggi, tipo su WhatsApp o per digitare le mail. Pensate con quante dita digitate: un dito, il pollice, due pollici. Pensateci un attimo, tra poco vi spiego perché.
1: Weekend number one. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

canzoni di Radio Number One, Every Breath You Take, 1983. Abbiamo ritrovato questo pezzo meraviglioso, sempre molto molto emozionante, dei Police, le grandi canzoni di Radio Number One, era il 1983.

momento è il momento di pensare a come digitate i messaggi. Ve lo dico velocemente perché siamo un po' in ritardo. Secondo questo influencer di Los Angeles, digitare sulla tastiera del cellulare può rivelare a che generazione appartenete. Nel senso che i millennial, la generazione Z, X e i boomers digitano i messaggi in maniera completamente diversa, secondo lui, secondo questo influencer. Allora, la generazione Z, che va tra quelli nati tra il 97 e il 2012, di solito digita con due pollici o magari con lo scorrimento usando una sola mano. I millennial, quindi 1981-1996, usano lo stesso metodo ma sono meno abili e meno veloci, sono già un po' più grandi. E veniamo a noi, generazione X, 65-1980, usano ancora entrambi i pollici per digitare. Eccomi qui, sono io! Mentre i boomers, che sono nati tra il 1946 e il 1964, molto probabilmente oltre al pollice usano anche l'indice. Vabbè, io sono una, io faccio parte proprio sì della generazione X. Vabbè.

Siamo arrivati alla fine anche per questa domenica del nostro appuntamento, della nostra porzione di Weekend Number One. Vi lascio insieme a Virgi, come ogni domenica appunto in diretta da Milano. Noi ci risentiamo domani mattina con Sergio Sironi e Patromano nella combriccola di Radio Number One. Ciao, buona giornata.

0: Buongiorno, sono le 10 su Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, decine di droni e missili balistici, vi sarebbe almeno un morto. Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino su uno studentato nel Luhansk aveva fatto 21 morti. Nuove misure europee contro il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. Tennis al via il Roland Garros. Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Bouzkova. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireluce.gas.it.
9: It's the weekend!
10: Weekend number one!

italiano, direi che sì, è sicuramente una di quelle giornate in cui possiamo dedicarci anche a questo. Anche al prossimo disco, è quello dei Clean Bandit, si chiama Extraordinary.

0: Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiama così, è la canzone di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One prima di fermarci per un istante.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. La musica che cerchi

buttiamola giù così. Poi a pranzo da mia sorella che domani compie gli anni. E qua la categoria dei festaioli. Ragazzi, non fa una piega. Salutiamo Laura che ci ha mandato questo messaggio. Continuate a farci sapere tutto quello che farete in questa domenica, ascoltando anche il prossimo disco. È quello di Tommaso Paradiso.

0: ascoltato insieme prima di fermarci per un istante, poi ritorneremo con un disco che ci porterà nel 2003, una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Zoe da un Benson Boone ci porta alla fine di questa prima ora insieme, ce ne sarà un'altra tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, le 11, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce, Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dallara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada, in prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint, parola Kimi.
3: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Weekend number one.

siete stanchi in questa domenica, ma anche se fate parte di queste persone, team caffè nella moca oppure macchinetta. Qua il mondo si divide in due fazioni ben distinte.

la moca puoi mettere quel borbottio, ma soprattutto il profumo di caffè per tutta la casa. Ecco, tra poco scopriamo cosa dicono le percentuali, le statistiche, come sempre sarà la scienza a dare una risposta alle nostre domande. C'è un disco su Radio Number One, si chiama People Watching.

0: ascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo, ci sono dei journalist che hanno qualcosa da dire.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
1: Journalist.
5: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Mary, I'm...

100% che usano soprattutto le macchinette, quindi le cosiddette capsule o cialde. Tra i più giovani e nelle grandi città cresce molto la macchinetta per comodità. Ragazzi, è così, è allora semplice. La macchinetta probabilmente conquisterà il mondo. Friends.

0: Ciao Radio Namberone.
1: Buondì.
0: Allora, al mattino solo ed esclusivamente Moca.
1: Ma certo,
0: la Moca. Con il suo rumore inconfondibile, il profumo che si espande per tutta la cucina.
1: Pazzesco.
0: Bisogna trovare la miscela giusta, ma top. E poi durante il giorno, per comodità, ma sempre con capsule, quelle top, buone, buone, la macchinetta, giusto per finire in bellezza il pranzo o la cena. Per cui un mix di tutte e due. Ciao ragazzi, grazie per la bella musica, Daniele da Carugate.
1: Grazie mille per questa testimonianza importantissima, ragazzi, perché vedi, c'è chi dice giustamente nel

scrive: noi usiamo una macchina che è come quella del bar con il caffè in chicchi, il Trita, e non c'è spreco. Il caffè macinato poi lo uso come concime per i fiori. Salutiamo anche Graziella da Piacenza che ci manda questo messaggio. È sicuramente molto utile e si evitano gli sprechi. È come berlo al bar. Diciamo le cose come stanno. Feather Dream. How did

0: Alex Warren con Fever Dream, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: È proprio Post Malone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Si è fatto quasi mezzogiorno qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo anche con le vostre ricette.
1: Weekend Number One. La musica che cerchi è

0: Buongiorno, un minuto e sarà mezzogiorno.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce, Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dallara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. Parola a Kimi.
5: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
4: Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie, si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard e la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: Weekend number one.

quella Liguria lì, diciamo che regalerà sicuramente dei piatti molto buoni per questa giornata e non solo, perché poi c'è anche chi arriva a destinazione e dice: ma sai che c'è, io per pranzo mi mangio solo due o tre etti di focaccia, perché no? Chi siamo noi per giudicare, polizia dei pranzi?

ragazzi 60 miliardari e quasi 750 persone con patrimoni sopra i 100 milioni. Nulla, cosa facciamo? Organizziamo una rapina subito dritti a New York. Vabbè, sogniamo così anche in questa domenica. Subito c'è un disco, si chiama

0: Quanta allegria, Ornella Vanoni, riascoltata su Radio Number One. Ci fermiamo, ma ritorniamo tra poco. Voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quelli della scuola di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fusolario, no? Siamo quelli di un'area dietro, questo è il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Musica che cerchi è qui.

16 e 29 minuti, un'altra mezz'oretta da passare insieme con me, Virginia. Subito dopo ci penserà invece Alvisa a farvi compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Allora, abbiamo parlato di questo scontrino, questo ordine molto molto particolare. Una donna incinta, insomma, avrebbe voluto questa pizza grande con triplo salame piccante, formaggio ex,

gravidanza. C'è anche chi resta in realtà umile e dice: io due gravidanze, ma mi sono fatta andare sempre bene tutto quanto. Secondo me in questi casi bisogna essere anche un po' fortunati, no? C'è chi appunto si sveglia la mattina e ha voglia di funghi, c'è chi si sveglia la mattina e continua ad aver voglia della colazione, la classica, la tradizionale, quella che magari fa da tutta quanta la sua vita, no?

pazzesca. Poi abbiamo parlato di quelle voglie particolari che si possono avere durante la gravidanza oppure no. Chi scrive: io voglie particolari in gravidanza nulla, ma quando mio marito ha cucinato le scaloppine al limone che avevo sempre mangiato, non vi dico come è andata a finire. Beh, sicuramente male, sicuramente male. Questi sono i ricordi, insomma, che ci fanno sicuramente sorridere. Grazie Roby per averci scritto anche questo messaggio. C'è un disco su Radio Number One, quello di Teddy.

0: Ma quanto ci piace questa novità di Gaia, bossa nostra, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco dritti dritti per andare nel 1982.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Siamo sempre a partire dalle ore 10, voi invece rimanete qua con Alvise. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, un minuto alle 14, questa è Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Penny Market, catena di discount tedesca, sta valutando di uscire dal mercato italiano, secondo il Corriere della Sera. L'eventuale cessione coinvolgerebbe 500 negozi con Lidl e Aldi potenziali acquirenti. Alle elezioni comunali 2026 l'affluenza alle urne registra un calo al 14,7% alle ore 12. Oggi e domani votano 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, inclusi 18 capoluoghi di provincia. A Milano un 46enne è stato arrestato dopo un inseguimento di 40 chilometri durante il quale ha speronato veicoli della polizia locale. L'uomo, fermato sotto casa, ha minacciato gli agenti dichiarando che li andrà ad ammazzare. Il ministro Ciriani ha dichiarato inevitabile un referendum sul nucleare al Festival dell'Economia di Trento per poi ritrattare dopo le polemiche scoppiate tra le opposizioni. L'Iran ha dichiarato di non avere impegni sul nucleare con Trump, ribadendo il controllo sullo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invita a riaprire lo stretto, mentre il senatore Rubio avverte contro un Iran nucleare. La Cassazione ha annullato l'assoluzione di Daniela Casulli, l'ex insegnante accusata di rapporti sessuali con minori. La donna dovrà affrontare un nuovo processo e ha criticato il sistema giudiziario italiano in un video. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
4: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, come sempre, benvenuti, ben trovati a tutti quanti voi che siete in questo momento magari alla guida, state andando da qualche parte in questa domenica 24 maggio, molto soleggiata, davvero tanto soleggiata, oppure a tutti voi che in questo momento siete a casa e state pranzando oppure state terminando di pranzare. A tutta questa platea di persone auguro una buona domenica. Io sono Alvise Salerno e vi terrò compagnia fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore staremo insieme, saremo il più leggeri possibili, ragazzi, perché oggi è domenica, c'è tanto caldo, dobbiamo stare sereni e soprattutto goderci questo pomeriggio insieme dopo la mattinata che avete passato con Virginia. Quindi io direi, senza ulteriori indugi, di cominciare subito con la musica e mettiamo un pochettino di ritmo anche a questa vostra domenica, sperando che possiate passarla e che la stiate passando nel migliore dei modi. 14 e 2 minuti, siamo puntualissimi per ascoltare un grande, grande talento della musica internazionale, in questo momento anche in tour in Europa. Harry Styles, American Girls.

Le ragazze americane di Harry Styles e le American Girls su Radio Number One ad aprire questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questa giornata che è già cominciata e anzi è già arrivata alla sua metà in base a quello che viene vissuta ogni giorno, perché alle 14 già metà giornata è andata. A proposito di giornate da vivere, la scienza ha dato una lista di quelle che sono le attività o che dovrebbero essere le attività da svolgere per avere la giornata perfetta, per vivere la giornata perfetta. Adesso io vi elenco, perché non dipende semplicemente da cosa facciamo ma anche da quando facciamo le cose, quindi ci sono anche gli orari specifici. Per esempio, alle 6 del mattino bisogna svegliarsi automaticamente con la luce del sole. Ah beh, alle 7 e un quarto fare una ricca colazione con proteine, quindi le proteine non devono mancare. Alle 8 inizia la giornata, la parte tosta della giornata, perché sono le attività da fare inizialmente. Alle 10 e mezza una breve pausa all'aria aperta. Alle 13 mangiare senza stare davanti agli schermi di nessun tipo. Alle 15:30 momento ideale per un lavoro di squadra, vabbè. Alle 18 attività fisica leggera oppure passeggiata. Alle 19 la cena presto e soprattutto leggera. Alle 21 abbassare le luci senza schermi e alle 22 andare a dormire. Secondo la scienza, queste sono le cose che bisogna fare per vivere una giornata perfetta.

tratta. Nice to meet you, Imagine Dragons su Radio Number One, 14 e 13 minuti. Stavo riflettendo su quanto dicevamo qualche minuto fa, cioè che la scienza ha stabilito quali sono le cose da fare e quando farle per vivere una giornata perfetta, e valutavo nella mia mente, rileggendo un po' tutti questi dati, il fatto che praticamente nessuno di noi, se non i più fortunati, i più fortunelli anzi, possono riuscire a vivere una giornata perfetta, perché se ci si deve svegliare alle 6 e si deve andare a dormire alle 22 e nel mezzo fare tutte quelle cose scandite da quel tempo, ragazzi, rassegniamoci, non avremo giornate perfette.

0: è con 74 anche i Jungle su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
6: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
11: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One, viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sulla A52, la tangenziale nord, c'è stato un incidente tra Monza Centro Primo Maggio e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. E sempre sulla A52, a causa di questo incidente, ci sono code lunghe 2 chilometri, quindi fate molta attenzione. Sulla A4 Torino-Milano, incidente anche in questo caso allo svincolo di Marcallo, inizio Mesero in direzione di Milano, mentre invece sulla A9 Lainate Como Chiasso le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Andiamo adesso sulla A14 Bologna Ancona, dove il traffico è tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, mentre invece sulla A50 la tangenziale ovest le code sono lungo la superstrada 412 della Valtidone Pavia Opera e la superstrada 35 dei Giovi Pavia Rozzano Assago in direzione della A8. Andiamo poi sulla A21 Torino Brescia, dove il traffico è allo svincolo di Asti Ovest in direzione di Torino, mentre invece nel tratto Ancona Pescara, sempre a 14, code tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Andiamo adesso sulla A7 Milano Genova, dove il traffico è tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti di nuovo con la A14, perché è appena arrivato un altro aggiornamento, code tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Gaga, che fastidio su Radio Number One, 16:30, ben trovati da Alvise Salerno. È un po' di fastidio, lo mettono anche certe notizie che si leggono, perché tu pensi, semplicemente leggendole, ma che fastidio che questa cosa non è accaduta a me. Questo è il caso del nipote di Enzo Ricci. Chi è Enzo Ricci? Enzo Ricci è l'ex patron di Tre Marie, la pasticceria per intenderci, che ha ceduto il suo intero patrimonio al nipote. Stiamo parlando di un'eredità di 400 milioni di euro. Ragazzi, con un palazzo che da solo ne valeva 92, perché lui ha donato questa sua eredità, quindi 400 milioni di euro, ma non soltanto sotto forma economica, anche sotto forma di beni, di case, di palazzi, di ville. E quindi questo nipote si è ritrovato con lo zio, tra l'altro ancora in vita, non è scomparso, si è ritrovato con questi 400 milioni, e l'unica cosa che presumibilmente avrà fatto sarà stata dire: grazie zio, non me l'aspettavo.

Vogue, no, non è quella. Runaway, Lady Gaga con Dirty, sempre estratta dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Tra poco parliamo, per esempio, di cinema, perché ci sono delle notizie belle che arrivano dal mondo della cinematografia. Nel frattempo,

0: anche Gracie Abrams ad animare questo pomeriggio su Radio Number One. Gracie Abrams che tra poco tornerà anche con nuove canzoni.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Fantasy, canzone del 1978, una gran bella canzone che è stata estratta tra l'altro da un album altrettanto meraviglioso come All in All, album all'interno del quale ci sono canzoni per l'appunto come Fantasy, come Jupiter, come I'll Write a Song for You, che non so se voi conoscete, è una delle mie preferite degli Earth, Wind and Fire, e vi consiglio di andarla a recuperare. Ma in generale dovete andare a recuperare tutta la discografia di questo meraviglioso gruppo. Io ho ripetuto tantissime volte la parola meravigliosa all'interno di questo nostro dialogo, perché effettivamente gli Earth, Wind and Fire sono stati storia, sono stati meraviglia, sono stati anche luccichio nelle orecchie e negli occhi ogni volta che li si vedeva e li si vede magari tuttora sui video di YouTube e li si ascolta anche in radio come in questa occasione. Quindi se io posso darvi un consiglio, perché tanto degli Earth, Wind and Fire se ne iniziamo a parlare finiamo dopodomani, vi posso dire di andare ad ascoltarli e ogni volta che passano su Radio Number One di apprezzarli come se fosse la prima volta. Adesso invece Madonna e Sabrina Carpenter.

The Kid Laroi, Justin Bieber con Stay su Radio Number One quando sono le 16:52 in questo 24 maggio 2026. Volevo farla finire. Giustamente i ragazzi cantano alla fine della canzone, era giusto farli finire. Allora, vi avevo detto qualche minuto fa che avremmo parlato di cinema. Perché? Perché effettivamente questi sono giorni caldi e sappiamo perfettamente che il cinema può essere quella bellissima dimensione quasi eterea all'interno della quale riuscire a vivere un pochettino di fresco, soprattutto se magari si vuole risparmiare in casa sulla bolletta dell'elettricità accendendo l'aria condizionata. È giusto un ottimo mezzo per fare questa cosa, per risparmiare e per uscire anche di casa, per fare due passi fuori casa. No, a maggior ragione perché in questi giorni stiamo vedendo tantissimo successo ancora per il biopic dedicato a Michael Jackson, che tra l'altro sta raggiungendo gli 800 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, che è un ottimo risultato. Il Diavolo Veste Prada 2 è ancora al cinema, una serie di altri film, magari horror, magari che vi fanno scatenare l'anima. E poi è andato nelle sale anche il nuovo film di Guerre Stellari di Star Wars, The Mandalorian e Grogu, che sta andando molto male, devo essere sincero. Io sto leggendo qua i risultati, ragazzi, mamma mia, un disastro. Vabbè, però comunque potrebbe essere un'idea per riuscire a godere un po' di fresco al cinema fuori casa.

0: La nostra terza ora si chiude con Ariana Grande, la sua Yes And.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un volo EasyJet diretto a Londra è stato dirottato su Fiumicino dopo che un passeggero ha avvisato l'equipaggio di aver dimenticato un powerbank acceso nella valigia in stiva. Il capitano ha deciso l'atterraggio precauzionale per motivi di sicurezza. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte in provincia di Torino durante la notte. L'uomo, che non risulterebbe essere un dipendente di Amazon, ha riportato ustioni sul 65% del corpo ed è in condizioni gravissime. Dal 25 al 29 maggio si svolgerà il pellegrinaggio alla Mecca, che quest'anno attirerà 1,6 milioni di fedeli musulmani in Arabia Saudita. Il rituale rappresenta il quinto pilastro dell'Islam e include 7 giri intorno alla Kaaba e la raccolta di 49 pietre. La Russia ha lanciato una raffica di razzi e droni su Kiev, incluso il supermissile Oreshnik con raggio di 5.000 km. Il premier Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna, mentre l'Unione Europea definisce il Cremlino in un vicolo cieco. Alle elezioni comunali 2026 l'affluenza è del 14,7%, in calo rispetto al precedente. Oggi e domani voteranno 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, tra cui anche 18 capoluoghi di provincia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Weekend number one.

0: senza di te.
1: Le farfalle di Cioffi e Noemi nello stomaco su Radio Number One alle 17:05 minuti. Si apre anche questa nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One. Vi faremo compagnia anche dopo che ci saremo salutati alle 18, sempre con il Weekend Number One insieme allo zio Nasti. Quindi mi raccomando, a proposito di sport e a proposito di pomeriggi caldi e intensi, si è aperto ufficialmente il pomeriggio anche in quel di Parigi con il torneo, uno dei tornei più importanti al mondo di tennis, vale a dire Roland Garros. E in questo momento c'è in campo un italiano, il giovanissimo e mi permetto di dire anche orgoglio palermitano Federico Cina, che sta vincendo in questo momento, sta vincendo contro l'americano nonché grande amico di Jannik Sinner, Relly Opelka. E vediamo che cosa succede, in bocca al lupo a Federico Cina. E oggi in campo tra gli italiani anche Mattia Bellucci e il nostro Lollo Sonego, ma non prima delle 5:15 e poi delle 6:15, quindi ancora ci sarà tempo. Vedremo domani che succederà con Sinner. Days

Nile Rodgers con Talk to Me alle 17:12 minuti su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, signori e signore. È obbligo da parte mia dirvi che ci sono delle cose che potete fare per evitare l'invecchiamento precoce, o comunque per rallentare l'invecchiamento, perché ci sono dei nuovi studi che hanno approfondito proprio il tema e si è scoperto che la cultura in generale rallenta proprio il nostro invecchiamento. Chi ha a che fare con l'arte o con la cultura in generale, quindi è inclusa anche la musica, l'ascolto e lo studio della musica, in generale invecchia molto più lentamente a livello biologico e non soltanto mentale. Il punto decisivo di questi studi, adesso io vi sto leggendo una serie di parti importanti di questo studio, perché questo punto decisivo è che gli effetti benefici delle pratiche artistiche sull'invecchiamento sono più forti addirittura di quelle dell'esercizio fisico, anche a livello biologico. Questo studio è stato fatto dall'University College London, quindi in quel di Londra, che voglio dire, non sono gli ultimi arrivati sulla faccia del pianeta Terra, che hanno studiato migliaia di persone e notato un rallentamento dell'invecchiamento del 4%, che sembra poco, ma in realtà non è poco, ragazzi, non è poco se poi moltiplichiamo i numeri a livello mondiale. E tutti i soggetti che facevano almeno una volta a settimana attività come per esempio visitare un museo, fare una lezione di canto, ceramica, avere un hobby creativo di qualsiasi tipo, avevano una forma di invecchiamento molto molto più lenta rispetto a tutte le altre persone che invece non facevano e non svolgevano questo tipo di attività. Quindi è uno studio importante, uno studio che ci fa capire quanto l'arte sia davvero fondamentale nelle nostre vite e quanto deve continuare ad esserlo. Quindi io non so adesso voi che tipo di attività facciate nel corso delle vostre giornate, ma se posso darvi un consiglio a questo punto, sfruttando anche questo studio, mi raccomando, fate un giro in un museo, ascoltate un buon album, approfondite degli studi sulla musica, fate quello che volete, però mettete le mani in pasta nell'arte, perché è importante.

0: Mad, come la dice lui, su Radio Number One. Dato che abbiamo parlato di attività, diciamo, artistiche in senso lato, voglio chiedervi una cosa che è semplice, rapida e indolore. 393-444-0444. Avete degli hobby? Se sì, quali sono questi hobby? Aspetti i vostri messaggi, tra poco li leggiamo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
4: Sì, ho capito, ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano che ha causato delle code a catena. Sulla 1 invece, nel tratto Milano-Bologna, code tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, e sulla 12 Genova-Rosignano traffico tra Rapallo e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Andiamo avanti e guardiamo che cosa succede su un altro tratto autostradale, quello della A13 Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente tra Boara e Monselice in direzione di Padova, mentre invece ancora sulla A12 ci sono delle code allo svincolo di Colle Salvetti. Questo è un aggiornamento che è appena arrivato. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A1, dove c'è stato un incidente tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Il ritmo di Radio Number One è un ritmo che vi mette allegria, che vi mette freschezza e che soprattutto anima il vostro pomeriggio, in questo caso specifico, ma anche le mattine, le sere, le notti. 24 ore su 24 siamo con voi con la nostra musica.

Il mio paese su Radio Number One, 17:29, domenica 24 maggio 2026, ben trovati da Alvise Salerno, ancora mezz'ora da passare insieme per quel che ci riguarda, e in questa mezz'ora stiamo parlando dei vostri hobby. Siamo partiti dal discorso legato al fare delle attività ricreative nel mondo dell'arte che insomma fanno sì che si invecchia più lentamente rispetto al normale, e poi vi ho chiesto al 393-444-0444 di dirmi quali sono i vostri hobby, quali sono e se li avete degli hobby. C'è uno di voi, Luigi, che ha un hobby molto molto particolare. Lui dice che ha scoperto questa moda del collezionismo di oggetti iperrealistici e mi ha detto che sta collezionando dei limoni con gli occhi. Mi ha mandato anche una foto, praticamente... È bellissima questa collezione, ragazzi. Lui praticamente colleziona dei limoni che vengono dipinti e praticamente formano la forma di un occhio. È bellissima questa cosa. Luigi, continua con questo hobby e poi magari mandaci foto con tutta la collezione completa.

Magnetic The Bausa su Radio Number One. Posso dire, avete degli hobby strani? Mi state scrivendo delle cose che sono meravigliose, non ne sapevo neanche l'esistenza. Per esempio, questo nostro ascoltatore che non si è firmato purtroppo, quindi non posso salutarlo con il suo nome, ma va bene. Dice: Chalvis, io colleziono i pomelli delle auto e mio figlio Filippo colleziona i trofei Oscar e trofei calcistici. Io lasciamo stare i trofei, ma come si collezionano i pomelli delle auto? Cioè, voi andate su tutte le auto che trovate per strada e staccate i pomelli con un cacciavite? Cioè, come funzionano queste cose? Perché poi è anche interessante capire, al di là della singola collezione, come la portate avanti. Cioè, come si porta avanti una collezione di pomelli delle auto? È strano, cioè, mi piacerebbe approfondire questo tema. Nel frattempo, Sienna Spiro.

0: Radio Number One. Risponde il nostro ascoltatore, perché ho detto che volevo approfondire, e ha risposto. Anzitutto si chiama Mirko, quindi ciao Mirko. Lui dice: andavo nei vari demolitori e facendo passare le auto, quelle che mi piacevano le staccavo, non so perché, ne avrò una quarantina, è una mia ossessione. Ragazzi, ognuno, come dice anche Samurai J, ha la propria ossessione, e l'ossessione del nostro amico Mirko è avere pomelli delle auto, quindi complimenti a tutti quanti voi per le vostre collezioni.
1: Weekend number one. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Quarter Flash, Hard in My Heart 1981, una delle nostre grandi canzoni, ascoltata, riascoltata qui su Radio Number One alle 17.45. Stiamo parlando di hobby, dei vostri hobby, e poi per esempio Stefania scrive al 393 444 0444, dopo aver parlato di pomelli delle automobili, e ringrazio ancora e saluto il nostro ascoltatore Mirko che ci ha raccontato il suo sistema di raccolta di questi pomelli. Ecco, Stefania dice: cucina e diamond painting, questi sono i miei hobby. Cos'è il diamond painting? Mai sentito nominare? Vabbè, sarà qualcosa legata magari alla pittura particolare, non lo so, devo approfondire la materia. E poi ancora, io collezionavo bustine di zucchero, non so se le ho buttate o ce le ho ancora, le conservavo in una scatola di legno, magari le troverai da qualche parte. Sapete che collezione che facevo io, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa, erano forse la fine degli anni 90, gli inizi degli anni 2000, le schede telefoniche. Questa è una collezione che facevano tantissimi persone, e io sono una di quelle. Collezionavo le schede telefoniche della SIP, mamma mia, cioè ho solo 34 anni e mi ricordo questa collezione, che tra l'altro era bellissima, c'erano un sacco di foto particolarissime nelle schede telefoniche. Vabbè, tempi che furono.

0: ancora un po' di tempo per poter parlare e ascoltare un altro brano, però nel frattempo sono arrivate delle foto e degli altri messaggi, come per esempio questo che vi faccio sentire a proposito delle schede telefoniche di cui io facevo la collezione da bambino. Sentite.
1: Anch'io le schede telefoniche, quelle sono sicuro ce le ho ancora. Sì, in un raccoglitore, ce n'ho un bel po'.
0: Sì, ma quelle sono veramente fantastiche. Poi è arrivato un altro messaggio con la foto da parte di Stefania, che ci aveva detto essere una praticamente un artista, perché da quello che sto vedendo nella foto con il diamond painting, mi ha spiegato che cos'è, ragazzi. Il diamond painting, la faccio breve, Stefania, non ti arrabbiare, per spiegarlo agli altri. Semplicemente avete presente quelle perline che si mettono anche sui vestiti, che non mi ricordo come si chiamano ste perline, comunque prendete quelle e create dei quadri con quelle. È una roba fighissima. Mi ha mandato adesso una foto con una donna con dei capelli lunghi tutti fatti con questa tecnica del diamond painting. Brava Stefania, peccato che non possiamo farla vedere a chi sta ascoltando la radio, però è veramente una gran bella tecnica. Voglio approfondire questa cosa. Dai, nel frattempo Selena Gomez.

0: con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One, in chiusura del nostro appuntamento, del nostro weekend Number One pomeridiano. Grazie a tutti, ma non soltanto per questo weekend, grazie a tutti in generale anche per tutta l'intera settimana, perché poi siamo stati insieme anche dalle 17 alle 20 all'interno delle Donne al Volante, esperienza che ripeteremo presto, ma ancora non vi dico niente, vi lascio un attimino con la suspense e soprattutto vi lascio in compagnia del nostro zio Nasty, che adesso arriva per farvi andare avanti con la buona musica, con le buone chiacchiere e soprattutto portarvi per mano fino all'orario dell'aperitivo e anche della cena. Da Alvise e Salerno è tutto, io mi vado a riposare, signore e signori, e ci sentiamo sabato e domenica prossima dalle 14 alle 18. È stato bellissimo, una buona settimana. Ciao ciao!
1: The weekend.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one!
0: It's the weekend, anzi è l'ultima parte del weekend number one con Francesco, con lo zio Nasti che vi dà la buonasera. Naturalmente saranno tre orette anche in questa domenica, forse la prima vera domenica con un po' di profumanza d'estate da passare assieme. Prima saluto naturalmente Alvise Salerno che mi ha passato il testimone e adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte, quelli del supplemento, della coda, dell'appendice. Quindi inizia l'ultima parte del weekend number one.
9: The weekend.

Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi terrà compagnia per le prossime tre orette con un piccolo magazine pienissimo di cose. Prima però salutiamo il Weekend Dream Team, ovvero tutti gli speaker che vi hanno tenuto compagnia a partire dal sabato mattina molto presto, e mi sto riferendo a Manuela Doriani, alla nostra canaria la nostra canaria mi piace, per poi passare a Virginia e poi naturalmente al Vise Salerno che anche oggi mi ha passato il testimone, e poi Stefano Federici che invece si è occupato del sabato sera. Dicevo, invece torniamo a noi perché vi ho preparato un magazine ricchissimo anche questa domenica, quindi per qualsiasi cosa vi accompagno con notizie che sono curiosità sui social, che sono di cinema, di sport, di viaggi, di lifestyle, di cucina, ma anche di gossip, ma anche di moda, di animali, di musica, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Vi do subito il nostro contatto diretto perché mi piace quando partecipate attivamente al programma, quindi per scrivere i vostri messaggi 393 444 0444, e direi di partire subito con qualcosa che ci tocca un po' tutti, perché come vi dicevo questa forse è stata la prima domenica d'estate vera, ok, con quella temperatura, il primo weekend diciamo proprio bello, oh, caldo, ok, perfetto, almeno spero un po' da tutte le parti in Italia. E allora i viaggi, tra poco iniziamo parlando degli airport outfits, ma prima Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

Harry Styles con American Girls. In qualche modo di Styles stiamo per parlare. Vi ho anticipato, sì, è una notizia che riguarda i viaggi, ma soprattutto lo stile, o meglio gli outfit che si usano in aeroporto, perché finalmente torna di moda il vestirsi bene. Io aggiungerei il vestirsi decentemente, perché delle volte in aeroporto, ma anche nelle stazioni, si vedono veramente degli outfit pazzeschi, delle cose inguardabili. Va bene, allora, sempre più creator stanno riportando in auge il concetto di look da aeroporto, quindi dobbiamo a loro questa, tra virgolette, nuova moda. Abiti comodi, curati, le valigie coordinate, e quindi gli aeroporti, i look stanno invadendo un po' tutti i reel sui social, quindi su Instagram, su TikTok. Curiosità: molti utenti stanno scegliendo degli outfit apposta da usare poi in aeroporto, anche e soprattutto pensando a delle fotografie da farsi, ma lo sappiamo che ormai qualsiasi cosa si faccia poi si deve pensare a postare sui social tutto quanto, ma in questo caso ben vengano, visto che poi vedere delle persone almeno vestite, ecco, perché ho visto gente anche in pigiama in aeroporto, male non fa. La domanda a questo punto sorge spontanea: voi cosa avete visto di strano in aeroporto, in qualche stazione dei treni, dei pullman, eccetera eccetera eccetera? Messaggiate, vai, scatenatevi al 393 4440444. Intanto ci ascoltiamo Ed Sheeran con Aziza.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia, in avvio di settimana la presenza dell'anticiclone subtropicale porta a questa intensa e lunga ondata di caldo per il periodo sull'Europa centro-occidentale, con temperature che superano anche i 35-36 gradi tra Spagna e Francia. Anche sul nord Italia valori elevati, questo lunedì si toccano i 32-33 gradi in pianura padana, con tempo sempre in prevalenza ben soleggiato, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, ma senza conseguenze. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Alex Warren con Fever Dream, e adesso parliamo di food, perché sta impazzando il matcha mania, ovvero in questa settimana il matcha è letteralmente ovunque. Bar, bakery e social sono invase da bevande verdi, da cheesecake al matcha e cappuccini fluorescenti. Cioè, molti locali italiani stanno registrando delle code solo per provare queste nuove ricette al matcha, al tè giapponese, anzi per la precisione è una varietà di tè giapponese di colore verde, e quindi online molti scherzano dicendo che nel 2026 tutto deve essere verde per diventare virale, e la fonte è attendibilissima perché questa moda viene riportata da Gambero Rosso. Quindi io, che sono un curiosone e che non so esattamente quale gusto abbia il matcha, è una delle prime cose che andrò a provare, perché mi piace molto sperimentare, almeno gastronomicamente.

La strana coppia, quella formata da Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Number One, è una strana coppia, diciamo, di cose che invece in questo caso si sposano perfettamente, cioè il cinema e lo sport, perché al cinema arriva GOT, il film animato sportivo che piace praticamente più agli adulti che ai bambini, anche se in realtà è un cartone animato. È un film prodotto anche con il coinvolgimento di Stephen Curry, il capitano dei Golden State Warriors, cioè una delle squadre più importanti dell'NBA degli Stati Uniti, con lui che è il capitano, che ha vinto 4 volte il titolo NBA, uno dei cestisti più forti di tutti i tempi, uno dei campionissimi dell'NBA, che tra l'altro ha battuto anche il record di vittorie in stagione, ne ha fatte 73, che era di Michael Jordan, che giocava, come sappiamo, nei Chicago Bulls. Insomma, c'è questo film, questo cartone animato che al cinema sta battendo tutti i record in America e che adesso è sbarcato anche in Italia. Siamo curiosi di vederlo, perché in effetti doveva essere per i bambini, ma in realtà è amatissimo dai grandi, come spesso accade.

0: Abbiamo parlato di cinema e di sport, vi ricordo il titolo del film, si chiama GOT, un film animato, un cartone animato sul mondo del basket con anche questo campionissimo Stephen Curry. E a proposito di campionissimi, statemi lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Dal 1986 era Ivana Spagna, Easy Lady, la grande canzone, l'avete canticchiata, l'avete ballicchiata, io sì perché mi piace un sacco, mi piacciono tantissimo gli anni 80 e la ricordo perfettamente. Tra l'altro, come sapete, io vado a ravanare per trovarvi qualche curiosità sulla grande canzone e partirei proprio dal fatto che è stata scritta da Ivana Spagna e dal fratello Teo, tra l'altro una coppia che ha fatto grandi successi, cioè oltre a questa Easy Lady hanno scritto insieme un sacco di altre canzoni. Ma all'inizio Easy Lady era stata scritta in italiano, l'etichetta non era molto convinta di come suonava il pezzo in italiano e quindi hanno cercato di chiedere ai fratelli in Spagna di scrivere il progetto in inglese. Beh, aveva ragione l'etichetta, infatti fu un successo internazionale e continuavo ad ascoltarlo perché è rimasto nel tempo. Direi una delle poche volte in cui l'etichetta fa pressione sugli artisti e alla fine ha ragione l'etichetta. Va bene, chiusa questa parentesi, torniamo alla musica perché c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

il nuovo di Olivia Rodrigo, Drop Dead. Facciamo un piccolo salto all'interno del mondo della tecnologia. Sapete, di domenica sera questo magazine, questo contenitore, il nostro weekend number one, con un sacco di cosette, tra cui anche, perché no, qualche notizia che arriva dal mondo della tecnologia, perché sono sempre di più le truffe online che diventano realistiche in maniera incredibile grazie all'intelligenza artificiale. Quindi attenzione, battaglione, perché negli ultimi giorni si parla moltissimo di queste nuove truffe generate con l'intelligenza artificiale, con messaggi vocali clonati, email perfetti e perfino i video fake molto credibili che stanno aumentando. Ve ne dico di più tra pochissimo.

0: prima di saltare nella terza ora del nostro weekend number one, vi dicevo di queste truffe che grazie all'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più reali. Quindi attenzione quando ricevete una telefonata, un messaggio, quando addirittura vi arriva un video messaggio, perché stanno riuscendo grazie all'intelligenza artificiale a creare dei cloni perfetti, non soltanto della voce, che potrebbe già essere un motivo per cui una persona rimane un po' spiazzata, ma anche dei video in cui magari vedete delle persone che conoscete e poi ci sono dei messaggi che vi chiedono soldi. Cercate sempre di verificare prima di fidarvi di quello che vedete o sentite. Ecco, fate una controverifica, quindi chiamate la persona interessata e cercate di raggiungerla, perché purtroppo la tecnologia migliora da una parte, ci aiuta, ma dall'altra parte aumentano un sacco i rischi di truffa.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Samurai J con Ossessione all'inizio della terza e ultima oretta assieme. Ancora una buona domenica dallo zio Nasti e da Agnese.
1: Che presentazione è? Va bene,
0: bellissima.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Agnese, vedo che tu indefessamente sei sempre presente anche di domenica a questa tarda ora.
1: Eh sì, non so perché non me ne vado mai, resterò sempre qua.
0: No, io ce l'ho la spiegazione, tu devi avere una cameretta qui all'interno della radio.
1: È quello che sto costruendo, sì.
0: No,
1: sì,
0: perché sì. Poi se ci pensi così mi risparmi sull'affitto, sul mutuo, perché tu vivi in radio, se ci pensi, non è male.
1: Non è male come idea.
0: Allora, cavolate a parte, c'è ecco. Questa notizia interessante che parla di viaggi, per questo così ti ho visto passare e ho pensato di tirarti dentro, perché sembra che sempre più persone scelgano le vacanze silenziose. Silenziose è un trend di questo 2026, cioè hotel immersi nella natura, poche notifiche, ritmi lenti, silenzio, invece sì. Del traffico, del rumore, della movida, ok? E ci sono un sacco di mete. Intanto, prima domanda, tu sei più una per la vacanza silenziosa o quella di movida?
1: Allora, assolutamente silenziosa, hai proprio descritto le mie vacanze ideali, in verità. Cattiva. Perché va bene andare alla movida, andare in spiaggia con tanta gente, ma in verità preferisco un viaggio un po' più immerso nella natura, silenzioso, dove posso ascoltare il cip cip degli uccellini e tante altre cose molto carine.
0: Ti sai che ti ci vedo? Ti ci vedo sulla spiaggia oppure sai questi resort dall'altra parte
1: no,
0: del mondo?
1: No, ma che resort? Neanche resort.
0: Cabana,
1: un po' più selvaggio nella natura,
0: selvaggia,
1: mi piace.
0: Una ragazza selvaggia, allora, tanto per dovere di cronaca, le mete top di queste vacanze silenziose sono in Islanda e Scozia.
1: Beh, e posso capirlo.
0: No, tu sei testimone, tu che hai girato il mondo, diciamolo, sta donna ha girato il mondo, non so come cavolo hai fatto nella tua giovane età già aver visto mezzo mondo, però Islanda e Scozia, dove sei stata, se ci sei stata?
1: Né in Islanda né in Scozia, però sono dei posti molto belli e penso di andare presto.
0: No, io ti avrei fatto almeno un giretto in Scozia, attenti ci vedo.
1: Sì, certo, bisogna andarci, bisogna solo prendere ferie, capito?
0: Vabbè, allora, posti in cui sei stata invece, sempre di queste mete silenziose, Umbria e Langhe. Dicono in Italia.
1: Sì, l'Umbria e Langhe, assolutamente. Anche il Monferrato, devo dire che vicino alle Langhe, appunto, è abbastanza silenzioso. Anche le Marche, comunque, sono dei posti silenziosi quando vai non al mare, più in montagna, sulle colline. Ma sì.
0: Cioè, mai fatto una voglia di vacanza, di cazzeggio nel silenzio, che non hai idea. Allora, domanda per tutti quelli che stanno ascoltando: voi fareste delle vacanze di movida o preferite quelle silenziose? 393 444 0444. Grazie Agnese.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, visto che la domanda che vi ho fatto è: preferite fare delle vacanze nel caos, nella movida o nel silenzio, visto che sembra essere il trend di quest'estate fare delle vacanze in tranquillità, in silenzio? Bene, i vostri messaggi, le vostre risposte. Vacanze silenziose mi sembra una scusa per chi non sa più socializzare. Alberto da Codogno. E devo dire che forse io condivido un po' la tua filosofia, nel senso che anche a me piace comunque stare un po' in mezzo alla gente. Ah, io sono un chiacchierone, mi piace un pochettino la movida. E io il silenzio già lo vivo normalmente a casa vivendo da solo. Quindi vado a fare in vacanza, spero di socializzare un po'. Poi io faccio la vacanza silenziosa ogni volta che guido con mia suocera a bordo. Vale? Max da Domodossola. Sì, vale. Non entriamo nel merito. Bellissima idea, peccato che io abbia 3 figli piccoli, per me è fantascienza. Roberto da Belluno, la vacanza silenziosa fatta con dei bambini, specialmente piccoli, è una missione impossibile, lo sappiamo. Poi andrei a chiudere con: la mia intera vita è una vacanza silenziosa, non perché la scelgo io, ma perché i miei figli mi ignorano completamente. Claudio da Chiari, e non è Claudio Chiari il nostro, ma è proprio Claudio da Chiari, provincia di Brescia. Tra poco, dai, vi leggo gli ultimi messaggi, intanto torniamo alla musica. Peggy Goo.

0: vacanze silenziose, di questo nuovo trend dell'estate 2026. Io vi ringrazio intanto per i messaggi e mi scuso perché purtroppo non li posso leggere in onda tutti, me li leggo tutti privatamente, mi fa molto piacere, lo dico spassionatamente. Vorrei citarne soltanto uno, l'ultimo: sarebbe il mio sogno quello di fare le vacanze silenziose, ovviamente, ma purtroppo viaggio con mia moglie che commenta pure il colore dell'asfalto in autostrada. Michele da Borgo Manero. E io direi su questa chiudiamo l'argomento. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy, happy hour, number one. Happy hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.